0: con
1: tra-ban-da.
2: Con
1: tra-bon-da.
0: Con
1: tra-ban-da.
0: Con
1: tra-ban-da.
2: Con
1: tra-ban-da.

0: Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati, penultima puntata della stagione di Zibaldone. Cominciamo con un po' di musica.

0: Siamo partiti dal 1969 per questa puntata di Zibaldone del 3 luglio 2026 con questa The Taster di Wild Man Fisher, tratta dal suo album An Evening with Wild Man Fisher. Insomma, si presentava anche al pubblico. Do subito il bentornato al Banzo. Buon pomeriggio, ben ritrovato Banzo. Perché cominciamo da questa canzone? Perché oggi è una puntata, un monografico un po' tutto speciale e particolare, in realtà poco radiofonico, ma noi lo convertiamo in radiofonico.
1: Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. È un monografico, il titolo è Le canzoni spiegate alla radio.
0: Le copertine.
1: Le copertine spiegate alla radio? Benissimo.
0: Hai detto le canzoni spiegate alla radio, noi invece spieghiamo le copertine.
1: Benissimo, è l'emozione, sai, ci tenevo così tanto a fare questo speciale che ho cominciato con un errore grossolano. Comunque, le copertine spiegate alla radio, lo stavo ripetendo. Questo perché? Perché nel corso degli anni abbiamo notato alcune puntate nostre sono nate da una gag, onestamente, tipo quella sulle canzoni della lira. Qui sì. La gag è che io, oltre al fatto di dire canzoni invece di copertine, ho la tendenza a spiegare le copertine dei dischi quando mi stimolano, e farlo alla radio potrebbe essere un'esperienza vagamente spiazzante, a volte deludente, in inglese direi underwhelming, e quindi abbiamo preso questo rischio, diciamo, di fare tutta una puntata in cui parliamo pochissimo delle canzoni e dei dischi che trasmetteremo e cercheremo di parlare soprattutto delle copertine. No. Un'altra cosa che mi ha stimolato a farlo risale a 3 anni fa, era un articolo di Billboard, quel Billboard, sulle migliori 100 copertine della storia. Io non ti dico, mi sono incazzato così tanto per poche cose nella vita, completamente futile, però ragazzi, era veramente una selezione che mi lasciava interdetto. E quindi da lì mi è sempre venuta voglia di fare qualcosa in questo senso, però non è un greatest hits, non sono le migliori copertine della storia, non c'è la banana dei Velvet, non c'è la mucca dei Pink Floyd, ci sono alcune copertine celeberrime, ma tutto risponde un po' al mio gusto personale, perché i brani li ho selezionati io, e alla voglia di parlare di certe cose, quindi anche musicalmente sentirete che il mio gusto entra con prepotenza.
0: Bravo Banzo. Allora,
1: mi sono concentrato sulla musica anglosassone, un po' forse anche per come risposta a questa fastidiosissima top 100 di Billboard, e parliamo un po' di Wild Man Fisher. Prima di passare al secondo brano,
0: cominciamo da lui, ma dalla copertina, appunto.
1: Ecco, Wild Man Fisher è quello che appare in copertina, accompagnato da una donna anziana che potrebbe essere sua madre. Io credo sia sua madre, mi sembra di averlo letto da qualche parte, ma non l'ho trovato. L'ho ricercato mentre stavo informandomi per la puntata. E appaiono in questo strano salotto, c'è una luce bizzarra, lui ha la testa inclinata e lo sguardo spiritato che sembra confermare appieno quel soprannome Wild Man, perché in effetti Wild Man Fisher, qui tocca dire qualcosa sulla sua biografia, era schizofrenico e bipolare diagnosticato.
0: Dalla foto sembrerebbe, infatti, no?
1: Il modo in cui canta è molto bizzarro, lo sentite?
0: Ma anche la sua espressione sulla copertina, direi.
1: Tende. Sì, è veramente una copertina, un'espressione da Wild Man.
0: Anche un coltello che punta alla gola della signora.
1: Ecco, io questo dettaglio, ad esempio, Steven, ci crederai, non l'avevo mai notato, nonostante abbia guardato la copertina un'infinità di volte.
0: Ma scusa, ma tra l'altro al collo della signora c'è un cartello attaccato che dice Mother, mi sembra, no? Mamma, ma sopra dice qualcos'altro che non riesco a leggere, non so se tu ce l'hai fatta.
1: Ecco, era un coltello, ma non era puntato alla gola.
0: Dai, al petto,
1: non riesco a leggerlo neanch'io. Comunque, niente, Wild Man Fisher era questo personaggio qui, la copertina lo introduce perfettamente, dietro c'è una televisione. È il disco che è considerato un po' il magnus opus del padre della cosiddetta outsider music, cioè questi musicisti, diciamo, bizzarri, più che altro anche per condizioni cliniche, come nel suo caso, stato anche per lunghi periodi un barbone, un senza tetto. Quindi io vi stimolo, se vado ad andare a cercare la copertina, poi ascoltare il disco, che come vi ho detto è molto dispersivo, e passerei subito al secondo brano.
0: Assolutamente, perché sennò questa puntata ci fermiamo a parlare di 3 soli dischi e non invece di tutti quelli che vogliamo proporre. Questa la riconoscerete, questa canzone, dai, sono i King Crimson.

0: Un pezzo meraviglioso, 21 Century Schizoid Man, King Crimson. Forse, Banzo, una delle copertine più conosciute. L'album è In the Court of the Crimson King del 69, è il famoso faccione, che è una meraviglia, tra l'altro, su vinile con fronte retro.
1: Esatto, hai detto una cosa importante, perché pochissimi ricordano il retro. Io dico sempre, questa è una immagine che da sola giustifica quella retorica della superiorità del vinile rispetto al CD, con le copertine sacrificate, eccetera. E questa copertina io perché l'ho voluta mettere? Perché Billboard non la metteva, ma in compenso hanno selezionato certe cagate. Vabbè, comunque, qui un omaggio doveroso.
0: E poi perché è meravigliosa, dai.
1: Sì, sì, sì, è uno dei miei dischi preferiti e la copertina è parte del concetto artistico, perché poi il faccione è la rappresentazione visiva dell'uomo schizoide del XXI secolo. Ma è d'obbligo citare l'autore di questa immagine, che è Barry Goldberg, che ha goduto poco del successo di questa immagine, perché poi è morto giovanissimo, poco dopo. E la cosa curiosa è che, diciamo, questo è l'uomo schizoide del XXI secolo, ma è anche lui stesso, perché sembra che sia partito da un autoritratto, disegnando davanti a uno specchio, io immagino, spostando la testa. Mi sembra di ricordare il testo inglese shaving mirror, quindi per farsi la barba. E sì, c'è poco altro da dire su questa immagine, andate a rivederla e passiamo a un'altra copertina forse altrettanto iconica.
0: Sì, assolutamente, molto conosciuta, parliamo dei Joy Division.

0: Era il 1979 quando usciva questo disco Unknown Pleasures, la canzone era Disorder. Banzo, tu giustamente hai detto, ecco, un'altra copertina mitica, conosciuta, citata, insomma, ripresa, parodie, magliette, quella di questo album dei Joy Division.
1: Sì, e ammazziamo subito il mistero. L'oggetto in copertina è la rappresentazione grafica di un quasar ripescato da un'enciclopedia di astronomia, e questo quasar ha per nome CP1919, non so di più. L'artista Peter Saville inverte rispetto all'immagine originale pescata da questa enciclopedia lo schema dei colori, quindi prima era nero su bianco, al contrario. E è importante notare che il disegno occupa solo una piccola parte del totale, al centro, come se emergesse dal nero più nero, e non ci sono i crediti. Poi anche molte immagini circolano con nome del band, del gruppo, ma nella copertina originale non ci sono. Fra le parodie, ecco, io te ne cito una che è leggendaria. Dai. Non è per fare la pubblicità a chi l'ha proposta, perché non mi ricordo, ho visto l'immagine su Instagram, non l'ho salvata. Era sostanzialmente una maglietta nera con un set di righe dritte rettangolari bianche, e il testo era: oh merda, ho stirato la mia maglietta di Joy Division.
0: Andiamo avanti, Banzo. Nell'86 usciva un altro disco, forse dei più belli degli Smiths, The Queen Is Dead. Noi andiamo ad ascoltarci questa canzone, The Boy With The Thorn In His Side, e poi parliamo ovviamente della copertina di questo album.

0: Ma qui dobbiamo svelare subito un mistero, Banz, perché noi ovviamente non parliamo degli Smiths, ma parliamo della copertina di questo The Queen is Dead, la regina è morta, e uno pensa subito, beh, ma questa immagine sulla copertina è una donna, forse una regina morta, almeno un'aristocratica, chi lo sa?
1: Sì, infatti il titolo crea una certa pareidolia, se vuoi, nel senso che ti spinge a vedere quello che suggerisce il titolo.
0: Eh sì.
1: Però non si tratta di una regina e non si tratta nemmeno di una donna. È un uomo, ed è un uomo molto noto, perché si tratta di Alain Delon nel film francese L'Insoumis del 1964, noto in Italia come Ribelle di Algeri. E quindi c'è questa dissonanza fra il titolo e l'immagine, perché appunto anche tu mi sei fuori onda di non sapere fino a pochissimo fa, e io stesso non lo sapevo prima di mettermi a ricercare questa puntata, quindi mi piacerebbe sapere anche l'esperienza personale di altre persone al riguardo. E però è molto importante dire una cosa, Steven, su questa copertina, che si capisce molto meglio collocata in un ecosistema ben preciso, che è quello delle copertine degli Smiths, perché sia su album che su singoli avevano una fortissima continuità visiva. Si trattava sempre o quasi sempre di ritratti, molto spesso vintage, molti riferimenti cinematografici, molti attori di un cinema che già all'epoca non c'era più, e tutti caratterizzati da una forte inclinazione monocromatica, i colori venivano alterati, quindi c'era sempre un colore dominante. E per chiudere direi che questa copertina ha vinto al ballottaggio con un'altra che è completa, assolutamente iconica degli Smiths, che è Meat is Murder, che appunto è leggermente meno monocromatica delle altre, ma ho scelto questa comunque.
0: Ma noi siamo contenti anche per il riferimento cinematografico. Noi andiamo avanti, andiamo al 91, non diciamo nulla, Banzo, perché questa canzone sicuramente risuonerà nelle orecchie dei nostri ascoltatori e capiranno anche subito non solo la band, ma anche da che disco e quindi qual è la copertina.

0: E ovviamente parliamo dei Nirvana, Drain You, che è tratta appunto da quel loro mitico Nevermind. Copertina, insomma, che è stata anche questa citata più volte, criticata, portata anche a giudizio, Banzo, con questo bambino, che poi io ricordo anche aver letto da qualche parte qualche anno fa anche sull'identità di questo bebè che è apparso nel 91 su questa copertina, che quindi insomma adesso avrà 35 anni, immagino.
1: Sì, e nel 2021 fece causa in Nirvana dopo aver rivendicato per anni di essere quel violato per distribuzione di pornografia minorile. Io non so bene, all'epoca già Kurt Cobain disse qualcosa a riguardo, che era, insomma, che per non vedere della pornografia in quell'immagine doveva esserci un problema alla base, diciamo. Sì. E per fortuna alla fine il giudice ha assolto completamente la band, però non ho capito bene perché ci sono voluti 4 anni fra il momento in cui è stata inoltrata la causa e la sentenza, se le fonti che ho letto erano corrette. Comunque, parlando un attimo del contenuto della cover, io sono sempre stato team In Utero, sia come disco che come copertina. È un disco molto più scontroso, meno radio friendly, se vuoi, e anche la copertina è più malroiera, diremmo in spagnolo, trasmette sì, delle cattive vibrazioni. Però ecco, questa immagine è quella che tutti ricordano, associata a Nirvana, è giusto così, nasce da una fascinazione del momento, dell'epoca di Kurt Cobain, che vede, credo, un documentario sui parti acquatici e sostanzialmente pensa di mettere l'immagine di un parto acquatico sulla copertina. La casa discografica lo dissuade perché l'immagine sarebbe un po' forte e quindi nasce questo compromesso, non so chi ha aggiunto poi il dollaro all'amo. Io devo dire, quel dollaro all'amo, benché abbia un significato simbolico che, insomma, io condivido anche totalmente, graficamente lo trovo un po' goffo. E considerando che è un disco multimilionario, non so, mi sembra incredibile che non siano riusciti a trovare una soluzione leggermente migliore prima di andare in stampa con quella copertura pubblicitaria che sapevano che avrebbero avuto.
0: Eh sì. Rimaniamo al 91 e troviamo quest'altro brano e quest'altro ovviamente disco con annessa copertina. Let's step down.

0: Beh, Banzo, guarda, farei dire a te il titolo non della band, che lo dico io, Slint, ma tanto del disco come della canzone, che ci sono tante R e so che a te piace.
1: Il sadico. Il brano è Breadcrumb Trail dal disco Spiderland 1991.
0: Te la sei cavata alla grande.
1: La copertina, ti voglio bene, la copertina è uno scatto di Will Oldham, poi più noto come Bonnie Prince Billy nei circuiti alt folk, e ritrae i membri del gruppo giovanissimi sorridenti a mollo nell'acqua. Uno dice potrebbe essere un'immagine gioviale, certo. Però ci sono degli effetti, che dei dettagli che un po' spostano questa percezione. Non è che diventi angosciante, ma fra il bianco e nero dell'immagine, la mancanza totale di crediti, diciamo che alla fine diventa leggermente ambigua. E però trovo che vada bene per accompagnare un disco che, tutto in fin dei conti, è un album di passaggio, perché è uno degli esempi più limpidi di gruppo di ragazzetti che parte dall'hardcore, quindi si sa dove parte, ma non si sa dove arriva, perché all'epoca poi oltretutto non esistevano le definizioni, perché adesso questo disco è incasellato come post-rock, la scena di Louisville, Kentucky, la città degli Slint, è mitizzata, ma tutto stava succedendo in diretta, quindi non si sapeva come etichettare quello che c'era nel disco. E quindi una immagine ambigua, diciamo, che si sposa perfettamente. Poi anche qui ho una parodia
0: dell'intervento.
1: Questa comprensibile solo agli italiani, ovviamente, con Carletto Mazzone ai tempi del Brescia, esultante, quindi la partita con l'Atalanta che molti ricordano, che però spunta dall'acqua insieme agli Slint con il pugno sollevato in segno di vittoria. Grandissimo Carletto.
0: Andiamo avanti, andiamo all'84 con questo brano.

0: Questa è Corona dei Minute Man dall'album dell'84 Double Nicholson Vedaim, che è una copertina banjo che in fin dei conti è una bella fotografia di un uomo di spalle guidando, entrando in una città, San Pedro. Ecco, però in realtà c'è della grande ironia, è una presa per il culo in realtà questa copertina, e per questo anche l'abbiamo scelta.
1: È una grandissima presa per il culo e è anche un po' difficile da spiegare, quindi non mi attarderò a dire che i Minutemen sono il più grande gruppo della storia del rock. Allora, l'uomo ritratto in copertina è Mike Watt, il bassista, che peraltro continua a indossare camicie molto simili a quella che si vede nella cover. Sta guidando il suo furgone e sta entrando, come dici tu giustamente, a San Pedro, che è la città la città d'origine dei Minutemen. E qui sostanzialmente chi stanno prendendo per il culo? Come si può prendere per il culo qualcuno con un'immagine così inoffensiva? L'obiettivo dei loro strali era Sammy Hagar, quello che poco dopo sarebbe entrato nei Van Halen, che aveva pubblicato da poco, sempre nell'84, il brano I Can't Drive 55, che era una protesta contro il recentemente varato limite federale di velocità di 55 miglia orarie, circa 88 chilometri. Quindi Mike Watt, io non vedo il dettaglio, ma in varie spiegazioni lo riportano, dice che sta guidando ai 55.
0: Alla grande.
1: Mentre entra a San Pedro, quindi quasi dicendo: guarda, tu pensi di essere un ribelle perché superi i limiti di velocità? E se voi avete presente tutta l'etica che c'è dietro ai Minutemen, questa cosa si capisce ancora meglio. E però resta ancora da spiegare il titolo: perché Double Nicholson the Dime? Allora, questo in parte viene dal gergo dei camionisti dell'epoca, io non ho parole. Cioè, Double Nickels era un modo per indicare proprio il limite di velocità, i 55, perché il nickel era il 5, qualcosa del genere, adesso lo ricordo bene. Comunque Double Nickels sono le 55 miglia orarie. Il Dime è la Interstate 10 sulla quale stava guidando Mike Watt nell'immagine, quindi 55 miglia orarie sulla Interstate 10.
0: Ma guardate quante cose si imparano. Andiamo avanti e troviamo un brano dell'81 che a te piace molto.

0: Grande festa a Roma per gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Meloni bastava un'occhiata ed era subito sì o no. Alla Camera Fontana avrebbe detto: ora possiamo fare tutto. Così suona il basso in un concerto di Bocelli assieme a Sal da Vinci, e ora gli spettatori hanno danni irreversibili al cervello. Incontrando alcuni lavoratori a rischio per l'emergenza caldo e un cavallo, Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato come per fare impresa oggi servano il coraggio e la capacità di rischiare con pantaloni più stretti. Per agevolare un sonno regolare, gli esperti consigliano di porre fine subito alla guerra con l'Iran, ridurre il consumo di alcol e caffè ed evitare di trascorrere 3 giorni in macchina prima di andare a dormire. I laburisti, dopo le dimissioni di Starmer, puntano su Giovanni Malagò. Avrà il compito di frenare l'estrema destra di Farage e svolgere in un secondo 1 miliardo di miliardi di operazioni matematiche complesse. All'assemblea degli elettori dice: mi aspettavo un po' di più. L'emergenza caldo non si ferma. Il presidente La Russa esce dal Senato con il suo supercomputer, il più potente mai realizzato, a Formia, capace di comporre in un secondo la canzone All You Need Is Fascismo, mandando al mondo un messaggio senza pietà, ma che dopo essere stato lasciato 4 giorni in auto brucia.
1: Sono tornate anche le ultimissime di Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo Telegrafico, un commento su queste ultimissime.
2: Mi lascia perplesso Fontana, che suona il basso al concerto di Bocelli con Sal da Vinci, e dirò solo che come bassista preferisco indubbiamente Mike Watt dei Minutemen.
1: A proposito, i Minor Threat, questo era Filler, il brano che ci siamo ascoltati prima, dall'omonimo 7 pollici dell'81, una copertina che a te piace molto, Banzo.
2: E anche il disco, ovviamente, l'ho anche comprato l'altro giorno su Bandcamp. È una delle immagini più hardcore della storia dell'umanità, ma ho scoperto l'altro giorno che il soggetto ritratto non è Ian McKay, il cantante, ma suo fratello Alec, che stava negli Untouchables e nei Faith. Diciamo, chi è familiare con la scena hardcore degli inizi riconoscerà questi nomi. E sostanzialmente c'è un ragazzo seduto su, molto giovane, con la testa rasata, seduto su una scalinata che sembra dietro ci sia una porta, al volto coperto si vede il cranio, e niente, è un'immagine di scazzo decisamente. E, sì, poi è stata omaggiata dai Rancid nel loro disco And Out Come the Wolves, la usò impropriamente la Nike per la pubblicità di un tour di skateboard, ma dovette ritirare il tutto perché non aveva chiesto il permesso ai Minor Threat. E un'ultima curiosità, forse avrete notato, se conoscete la copertina, che l'immagine è sempre la stessa ma il colore cambia, perché a ogni tiratura del vinile cambiavano il colore, c'è azzurra, gialla, verde mi sembra, ma io sono legato affettivamente alla rossa, un po' perché era la prima tiratura e poi perché fa perfettamente connubio con il brano I See Red, che è nel primo 7 pollici. Poi questa copertina è stata usata anche per una raccolta dei primi 2 7 pollici con un altro colore ancora.
1: Ne sai una più del davolo. Comunque, prima di chiudere, io volevo dire che secondo me in tutto questo manca un disco la cui copertina amo moltissimo, è dei Dead Kennedys e Frankenchrist del 1985, con questa copertina dove si vedono questi 4 signori su delle, non so se ce l'hai presente, Banzo, delle...
2: Sì, Frankenchrist, certo, sì, beh.
1: Su queste macchine. Ma sai tra l'altro chi sono? I signori con il fez rosso che guidano, una foto del 70, sono gli Shriners, che uno dice: ma chi sono gli Shriners? Poi uno va un po' a cercare e gli Shriners è il nome di quella che si chiamava prima l'antico ordine arabo dei nobili del santuario mistico, insomma una specie di lobby massonica. Vabbè, comunque andatevela a cercare, noi non abbiamo tempo, andiamo subito avanti, Banzo, perché c'è anche un altro brano dei Deftones, eccolo qui.

0: Beh, il tempo è tiranno i radio e quindi dobbiamo un po' sfumare questa canzone Banzo, i Deftones, Be Quiet and Drive Far Away, era il 1997, e un'altra copertina abbastanza mitica, direi.
1: Sì, allora abbiamo una giovane donna in bikini seduta sul bordo di una jacuzzi, ma la prospettiva della foto è a occhio di pesce, quindi il soggetto è ravvicinatissimo, e quella che potrebbe essere una foto sensuale, la ragazza è molto bella, in realtà diventa volontariamente, credo, inquietante, perché io per anni ho avuto un altro caso di pareidolia, ero convinto che si trattasse di una ragazza impiccata, benché non ci fosse assolutamente nulla che potesse legittimare questa idea, quindi per dirti appunto gli effetti di distorsione che cosa causano. L'autore della foto è Rick Kosick, che all'epoca era fotografo per riviste di skate, e la foto fu scattata in notturna a Seattle, l'ho già detto, erano in una jacuzzi, qualcosa del genere. La modella invece si chiama Lisa Hughes, e ho trovato un post di circa 6 mesi fa dove è stata ritratta con in mano l'album e parla degli anni passati e di quanto questo disco l'abbia accompagnata da quasi 30 anni, perché ormai sia una donna matura ancora la ragazza della copertina di Around the Fur. E ultima cosa, qui, ecco, stava cambiando il metal, stavano introducendo nuovi concetti di cosa potesse essere metal. Questa immagine prima del 97 non era assolutamente associabile alla musica metal, quindi i Deftones hanno un po', credo, involontariamente in questo caso, forzato un po' le barriere concettuali di quello che era metal all'epoca.
0: Sì. Se, penultima canzone, penultima copertina, eccola qui.

0: canzone di oltre 20 minuti di cui vi abbiamo sentito, vi abbiamo proposto un frammento, vedete questo crescendo, Storm dei Godspeed You Black Emperor, era l'anno 2000 quando usciva questo disco Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven. Banzo telegrafico perché poi dobbiamo chiudere la puntata di oggi.
1: La copertina raffigura due mani che a me sembrano spuntare dal nulla, ma scopro essere mozzate, bianche, che forse nel gesto di battersi una con l'altra generano delle onde rosse tipo di suono su sfondo marrone. In realtà è tutta una metafora complessa, ho letto paginate di interpretazioni e sembra che sia una metafora della lotta del popolo contro l'oppressione sistemica, e sembra un po' tirata per i capelli così, ma all'interno c'è un'immagine di un capitalista che taglia le mani di un uomo, è un'immagine estremamente grottesca, non è realistica, perché i Godspeed You Black Emperor canadesi hanno sempre avuto un fortissimo messaggio politico antisistema che hanno sempre convogliato con musica strumentale. Comunque rendiamo omaggio all'autore di questa immagine, William Schaff, che all'epoca, quando gli fu commissionata la copertina, non conosceva minimamente il gruppo né la sua musica, e dice di essere tuttora molto colpito dalla risposta di pubblico che a distanza di 26 anni continua ad avere, perché anche questa forse a un livello più underground, ma è un'immagine che è diventata molto iconica.
0: Banzo, chiudiamo con i Caretaker. Qui è una storia un po' lunga e complessa, ma devi essere sintetico per spiegarla ai nostri ascoltatori. L'album è Everywhere at the End of Time, uscito nella sua edizione completa in ben sei volumi, se non sbaglio, tra il 2016 e il 2019.
1: Sì, esatto. Uscirono in quel periodo, l'edizione completa del 2019, e mettiamo un brano del primo volume, ma prendiamo la copertina del sesto, che è anche quella della Complete Edition, ed è un album che parla sostanzialmente della perdita dell'identità causata dall'Alzheimer attraverso di musica d'epoca, questa musica da ballo che ha sempre caratterizzato Caretaker, progressivamente via via più distorta fino alla perdita dell'identità. Dura 6 ore e mezzo del tutto, io l'ho anche ascoltato intero, non è una cosa da ascoltare tutti i giorni, ma il concetto è anche per ragioni di tempo, ma il concetto è fortissimo. Il brano che ascoltiamo, che si intitola We Don't Have Many Days, sentirete, è tristissimo. Comunque descrivo la copertina: abbiamo un rettangolo di legno che sostanzialmente non si capisce se è una porta, un asse, qualcosa del genere, con sopra del nastro adesivo che forma un quadrato però non preciso, ed è un'opera dell'artista britannico Ivan Seale, che ha curato tutte le copertine. Ecco, questa è una delle copertine più enigmatiche che abbia mai visto, anche se forse sapendo di cosa parla l'album si potrebbe pensare a una rappresentazione ovviamente un po' astratta dell'annullamento dell'identità, che è il concetto di tutta l'opera e dei sei album alla fine.
0: Già sentiamo di sottofondo questa canzone perché siamo davvero in chiusura, anche un po' in ritardo quest'oggi. Ci ritroviamo venerdì prossimo, ultima puntata di Zibaldone di questa stagione, sapete già qual è lo speciale con cui vi saluteremo la prossima settimana. Buon venerdì sera, buon fine settimana, godetevi questo inizio d'estate, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galvana, a quest'ora diceva tutti i venerdì.
1: Avete appena ascoltato la puntata di Zibaldone intitolata Le copertine spiegate alla radio, così ho detto il titolo giusto.
0: Oh, bravo Banzo, buon venerdì sera anche a te, ciao ciao!